0: non l'ho sempre. Nuita soffi ferici. Dorto poi schimbaccia va. Ascolta genima. Si non vere creta.
1: Radio Turist.